0: Johnson.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: in tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuori strada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.
1: On a

Proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Hats, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Shue. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio. Ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

Ed è qui su Radio Music for People, consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a Rotazione.

0: ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione e le mie rimostranze. Scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: L'anima del biker è qualcosa che ti porti dentro, che ti si legge negli occhi e cattura il tuo sguardo ad ogni moto che passa. Oh.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco che uscì nell'aprile dell'83. È Vamos a la Playa, circondato da ottimismo anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione, diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più.

Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo,

E uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km/h di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato?

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
2: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
3: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
4: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
5: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
6: Il diario di bordo su Radio Music for People.
7: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
8: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
7: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa era la parentesi Sudamericando. La mejor música solo para ti.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso, Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore. Prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.
3: My yesterdays are all boxed up and neatly put away.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

E adesso, su Radio Music for People, Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD. Va ora in onda, Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone Dirotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora, buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: 7.000 euro e 7.000 chilometri non fanno di te un motociclista.
5: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
6: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
7: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.
8: Welcome.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe? L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto ambita.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Radio Music for People presenta
5: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Eleanor!
16: Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La straordinaria storia de La vita è adesso. Questo è il sottotitolo esplicativo e il nuovo libro di Ivan Fedele, autore, attore e docente, ma soprattutto fan e studioso di Claudio Baglioni, che al cantautore romano ha già dedicato più lavori, fra i quali le canzoni di Claudio Baglioni spiegate a mia figlia e i romanzi Non avrai altro Dio, All'infuori di Claudio e Malcomune e in mezzo Claudio. In questo Fedele racconta e descrive l'album del 1985 La vita è adesso, che quest'anno compie ben 40 anni e completa l'analisi con alcune interviste, fra le quali segnalo quella a Celso Valli e quella a Phil Parker.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: broadcasting on Rome and Russell's time.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Occhio alle novità dal mondo dell'auto, amici di Motor News. Si torna a parlare di elettrico low cost, ma con un colpo di scena che sta facendo discutere mezza Europa. Avete presente il concept minimalista Dacia Hipster? La casa rumena aveva accarezzato l'idea di lanciare sul mercato una vettura 100% elettrica a un prezzo eccezionale. Circa 10.000 euro, ben 8.000 euro in meno rispetto all'attuale Dacia Spring. Un'auto pensata per andare all'essenziale e rendere la mobilità pulita accessibile a tutti. Ma c'è un però grande come una immensa montagna di merda. L'Unione Europea che dice no. Il motivo? Non si tratta di cattiva volontà, ma di rigore normativo e costi di produzione. Le innumerevoli e severissime regole sulla sicurezza imposte da Bruxelles, dai sistemi di avviso di Survites alle telecamere di sorveglianza per il conducente, che sono quelle che Trump vuole eliminare negli USA, rendono impossibile industrializzare e vendere un veicolo a quel prezzo restando inattivo. Le esagerate normative attuali rischiano di tagliare fuori dal mercato le utilitarie economiche e la stessa dirigenza di Dacia chiede a gran voce un allentamento delle regole per i modelli più piccoli. Insomma, il sogno dell'elettrico per tutte le tasche si scontra con il muro degli psicopatici burocrati corrotti di Bruxelles. E voi che ne pensate?
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
1: This is an elastic PLA material.
0: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale. Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto in realtà.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @ libero.it oppure Radio Music for People @ libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random. Kiss me, fool me, for
1: your love is better than wine. Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Jeff Lynne, nato a Birmingham, in Inghilterra, il 30 dicembre 1947, suonava originariamente in un gruppo chiamato The Night Riders, che diventò poi Idle Rails. Gli chiesero due volte di unirsi ai Move e accettò la seconda volta nel 71, momento in cui il gruppo comprendeva solo Roy Wood e Bev Bevan. Lynne si unì presentando le possibilità di realizzare un nuovo gruppo, la Electric Light Orchestra, anche se mentre era con i Move scrisse Do Ya, lato B di California, che divenne il loro miglior 45 giri negli Stati Uniti e un'indicazione delle cose che stavano arrivando. La Electric Light Orchestra venne originariamente concepita da Wood come un gruppo parallelo ai Move, che avrebbe preso la strada del rock orchestrale laddove i Beatles l'avevano lasciata con Strawberry Fields Forever e I Am The Various. Comunque, per gli obblighi contrattuali dei Move, quando ebbe la possibilità di dedicarsi alla Electric Light Orchestra, aveva già cominciato a perderne interesse. Electric Light Orchestra, pubblicato nel 71, era stato registrato in un lungo periodo di tempo, un album sperimentale su un'etichetta sperimentale, la Harvest, che ebbe comunque un buon successo commerciale e portò un 45 giri nelle classifiche inglesi. Tre dei musicisti che suonarono nella formazione a 9 degli Electric Light Orchestra in ELO 2 erano membri della London Symphony Orchestra. L'album uscì nel febbraio del 73 tra l'indifferenza dei critici, ma ancora una volta conteneva un 45 giri di grande successo, con un rifacimento orchestrale di Roll Over Beethoven di Chuck Berry. In Inghilterra, comunque, il loro seguito era basato solo su un 45 giri di successo come Ma Mama Belle e Evil Woman, fino ad arrivare nel 1979 alla vera e propria consacrazione del gruppo con l'album Discovery, numero 1 nelle classifiche di tutto il mondo.

0: Le 10 auto più affidabili del 2026, dati TÜV e ADAC. Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori. Giri la chiave o premi il pulsante d'avviamento e preghi che non si accenda la spia del motore? Oggi vi parliamo delle 10 auto del 2026 nate così bene da fare anche 300.000 km, chiedendo solo olio e benzina, sulla base dei dati reali di milioni di revisioni del TÜV e dei soccorsi stradali ADAC. In questa speciale top 10 delle migliori auto per affidabilità consigliate da Motor News, troviamo modelli per tutte le tasche. Alla numero 10, Dacia Sandero, un vero mulo da fatica. Le versioni 900 e 1000 benzina e GPL usano una robusta catena di distribuzione in acciaio al posto delle fragili cinghie a bagno. Niente fronzoli, niente che possa rompersi. Posizione 9 e 8, Mini Cooper e Suzuki Swift. La Mini si riscatta dal 2018 con i motori BMW, mentre la Swift sotto i 1000 kg sforza meno freni e ammortizzatori, registrando meno dell'8,5% di difetti dopo 7 anni. Numero 7 e 6, le compatte tedesche, Audi A3 e BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, con un tasso di problemi a 3 anni di appena il 3,3% grazie ai motori di nuova generazione. Posizione 5 e 4, il dominio ibrido Toyota, con Corolla e Yaris Cross, che superano i 300.000 km senza frizione, alternatore o motorino d'avviamento tradizionale, sfruttando la frenata rigenerativa. Posizione 3. Volkswagen T-Roc, il crossover da podio europeo col motore 1,5 TSI Evo, privo dei vecchi difetti di consumo d'olio. Ma chi c'è ai primissimi posti? Medaglia d'argento per la Honda Jazz, tasso record di difetti di appena il 2,4% a 3 anni, costruita con un rigore ingegneristico straordinario. E al primo posto assoluto, regina di durata del 2026, la Mazda 2. Mentre gli altri rincorrevano piccoli tre cilindri turbo e delicati, Mazda ha mantenuto un 1,54 cilindri aspirato con catena di distribuzione. Risultato? Solo il 2,9% di difetti e un'auto fatta per durare oltre 15 anni senza pensieri. In sintesi, l'auto perfetta la fa per il 70% la bontà del progetto, ma il restante 30% dipende dalla manutenzione che le dedicate. E anche per questo flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sui nostri byte. La gran musica vi aspetta sempre qui, su Radio Music for People.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Speciale colonne sonore è su Radio Music for People. Adesso.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People. Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Siamo in piena estate, siete in spiaggia, vi tuffate in acqua e... Oppla, un goccio d'acqua salata finisce dritto in bocca. Vi siete mai chiesti perché il mare sia così salato? Beh, la risposta non ha nulla a che fare con saliere giganti svuotate negli oceani. È tutta colpa della pioggia. Sì, avete capito bene. La pioggia si comporta come un milione di minuscoli martelli che per secoli sgretolano le rocce sulla terraferma estraendone i minerali di sale. Poi arrivano i fiumi, che funzionano come veri e propri camion delle consegne, trasportando tutto questo sale fino al mare. Ma a questo punto c'è un trucco. Se i fiumi continuano a portare acqua dolce, il mare non dovrebbe diluirsi? Qui entra in gioco il vero complice segreto, il sole. Scaldando l'oceano, il sole fa evaporare l'acqua che sale in cielo a formare le nuvole, ma il sale, che è troppo pesante per volare, resta bloccato in acqua. Ecco perché da milioni di anni il mare è così salato. E attenzione, non tutti i mari sono uguali. C'è l'Oceano Atlantico, è mediamente salato. La medaglia d'oro Valmar, morto, lì l'acqua è così densa e salata che si può galleggiare senza fare il minimo sforzo, proprio come un uovo in un bicchiere d'acqua e sale. E voi? Sapevate che l'acqua salata inizia il suo viaggio proprio da una goccia di pioggia in montagna?
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
6: Voyage, voyage, hier ist Desi Alès.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland. E qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno, Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono: Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci. I tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know, but really, this can't wait.

giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed

Essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland. Viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata, dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore. La Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista, in città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto, il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ho sempre pensato che il punk fosse un modo di essere. Non c'entravano le magliette strappate o le creste da moicano. Punk significava distruzione e potenziale creativo all'interno di essa. Malcolm McLaren.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina

Oggi la puntata vorrei dedicarla a tutti quegli pseudo musicisti che si definiscono tali senza però saper leggere una riga di uno spartito. Mi riferisco ovviamente ai cosiddetti artisti, che di artistico non hanno nulla, men che meno la voce, che spesso è aiutata dall'ormai noto autotune. Quindi perdonatemi se sarò tecnico più del dovuto, ma anche se per alcuni di voi sarà strano sentire certe finezze, vorrei rendervi comunque partecipi di un capolavoro datato 1 marzo 1993 dal titolo The Summoner's Tale, a firma di Gordon Matthew Sumner, al secolo Sting, e in particolar modo di un brano ivi contenuto dal titolo Seven Days. Sette giorni, sette soltanto. È il tempo che il protagonista della canzone si concede per affrontare un rivale in amore. Ma è anche il numero che diventa chiave di tutto il brano. Sette giorni, sette accordi, ricchi di seste, none, undicesimi, eccedenti e un groove in cinque quarti che sembra sfidare qualsiasi regola e che invece scorre con una naturalezza sorprendente. È questa la magia di Sting, prendere la complessità e trasformarla in qualcosa che sembra semplice. Ad accompagnarlo c'è Vinnie Colaiuta, uno dei più grandi batteristi della storia moderna, che rende il tempo dispari di questo pezzo quasi danzante. In cinque quarti, dicevamo, non pesa mai, non inciampa, ma accompagna il racconto come il battito irregolare di un cuore innamorato. L'armonia è un viaggio continuo. Siamo in Do maggiore, ma solo per un istante. Il primo accordo è un luminoso Do sesta nona, impreziosito da una posizione quartale nella parte alta che apre subito uno spazio sonoro moderno e sospeso. Poi arriva la sorpresa, un Mi bemolle in sei noni, con un undicesima eccedente e un elegante interscambio modale che porta il colore lontano dalla tonalità di partenza senza perdere fluidità. Il ritornello poi è una lezione di composizione. Se la strofa parte dalla tonica, qui il punto di partenza diventa la sottodominante, creando un contrasto immediato e soprattutto ci insegna come usare gli accordi di passaggio non come semplici collegamenti, ma come strumenti narrativi. È facile immaginare che l'idea originaria fosse molto essenziale, forse appena tre accordi, ma Sting li trasforma con una raffinatezza architettonica armonica. Fa maggiore settima, fa settima diminuita, sol maggiore settima fino a quel mi maggiore con il basso che procede cromaticamente. E proprio quella linea discendente e ascendente del basso a dare al brano la sensazione di decollare, come se ogni nota trascinasse inevitabilmente verso la successiva. E quando la canzone sembra aver già detto tutto, arriva l'ultima eleganza, una cadenza plagale minore ottenuta attraverso un nuovo interscambio modale con un fa minore arricchito della settima maggiore. Una scelta armonica, sofisticata, malinconica e intensa che lascia l'ascoltatore sospeso tra la risoluzione e la nostalgia. Forse è proprio questo il segreto di Seven Days, di questo brano che stiamo già in sottofondo ascoltando, raccontare una storia semplice, quella di un uomo che aspetta il confronto con il suo rivale, costruendo però intorno a quella vicenda una macchina musicale perfetta, fatta di numeri, colori armonici e ritmo irregolare. Una canzone che mentre la analizzi rivela una complessità straordinaria, ma mentre la suoni, semplicemente, scorre come un fiume.

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe,
0: scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music

0: è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti, perfetta per chi come i motociclisti di Moto for Peace viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno squalabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.

È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monzoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 100 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce, e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.

0: Radio MFP.
1: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: dietro le storie della musica.
1: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day.
2: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70 mila persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni 80. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Ci sono importanti novità in casa Can-Am per gli amanti dei viaggi su tre ruote. La casa canadese introduce la gestione completamente automatica sulla gamma Spider, storicamente dotata di cambio semiautomatico gestito dalle palette al manubrio, segnando una vera svolta per la facilità di guida. Ecco cosa cambia e perché è un'innovazione tanto attesa. Esperienza Twist & Go. Dimenticate le palette al manubrio per salire e scendere di marcia. Ora basta girare la manopola del gas per godersi il viaggio in totale relax. Comfort imbattibile nel traffico e in viaggio. La gestione automatica si sposa alla perfezione con il grande comfort dello Spider, eliminando lo stress del cambio nelle ripartenze e nei percorsi urbani. Massima fluidità dal propulsore Rotax. L'elettronica sfrutta al meglio l'abbondante coppia del motore, offrendo riprese pronte e cambiate impercettibili ad ogni andatura. Un aggiornamento che rende lo Spider ancora più accessibile e divertente. Perfetto per chi vuole pensare solo alla strada e al panorama. E anche per questa pillola di Motor News è tutto. Voi preferite il cambio manuale o la comodità dell'automatico? Ditecelo sui nostri social. Restate con noi, la grande musica vi accompagna sempre su Radio Music for People.

0: Mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricare farmaci tra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da terra interventi complessi su una base lunare. Scalda i motori la nuova economia legata a doppio filo allo spazio. Molte sostanze di interesse farmacologico, come ad esempio gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravità possono offrire un miglioramento decisivo, ha osservato Yossi Amin, direttore dell'azienda Space Pharma, specializzata proprio nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro, pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale avrà concluso la sua vita operativa, ha rilevato il direttore generale della CASER Italia, Alessandro Donati. All'orizzonte c'è l'arrivo della nuova navetta Space Rider dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale gioca un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio può offrirci splendide opportunità, ha osservato il responsabile della ricerca. Le grandi distanze del territorio australiano hanno portato a sviluppare tecnologie dedicate al controllo remoto, dalla robotica al riconoscimento facciale a distanza, al servizio della telemedicina, ha aggiunto. È molto probabile, ha detto ancora, che queste tecnologie potranno essere cruciali nella futura esplorazione della Luna e di Marte.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sono convinto che i Sex Pistols siano stati soprattutto un gruppo di cabaret. Le verità più grandi si dicono con il sorriso e l'ironia. Johnny Rotten.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: 1, 2, 3. Quando Neil Young incide Alabama e Southern Man, lo fa per denunciare l'inqualificabile fenomeno della segregazione razziale nel sud degli States. Ma per alcuni, uomini del sud, orgogliosi e patriottici come Ronnie Van Zant e Gary Rossington, quelle canzoni sono un insulto contro tutti i sudisti. E così nel giugno del 1973, con l'aiuto di Al Kooper, produttore dell'album Second Helping, rispondono alle accuse incidendo Sweet Home Alabama, il più grande successo dei Lynyrd Skynyrd, nonché autentico inno del Southern Rock. Neil Young, citato per nome e cognome, viene invitato a starsene lontano da quei luoghi. L'uomo del sud non lo vuole. Purtroppo gli anatemi degli Skynyrd si rivolteranno contro la band. Il 20 ottobre infatti del 1977 diversi membri del gruppo, tra cui Ronnie Van Zant, perdono la vita in un tragico incidente aereo. Una sorte analoga era toccata qualche anno prima a Duane Allman per Eric Clapton, il più grande chitarrista slide della storia. Laila è suonato in duetto proprio con lui il 29 ottobre del 1971. Cade dalla sua Harley Davidson e muore nei pressi di Macon, in Georgia, dove gli Allman Brothers vivevano. Un anno dopo, il bassista della stessa band, Barry Hockley, scompare sempre in moto e a pochi centinaia di metri dal luogo dell'incidente di Duane Allman.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: è tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid. Modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirrenia S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Tre ruote e famiglia a bordo? Ricorda che per trasportare un bambino su un traico Can-Am deve aver compiuto almeno 12 anni e indossare il casco omologato. La passione per i motori si trasmette con la massima sicurezza. Radio Music for People, il ritmo della strada.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People, c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio, quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte, con un gruppo di arleisti, quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che è veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli, che lo ammalia in un silenzio quasi

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for
1: your love is better than wine. And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

versione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Alla posizione numero 7 vogliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

Tricolazioni di due e tre ruote, attenzione. E a proposito di tre ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi tre posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi, anche i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio. Ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, New Hit, on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche e a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Ami il brivido del Can-Am, del quad o del buggy? Attento all'omologazione. Se il tuo veicolo ha le cinture di sicurezza, il casco potrebbe non essere obbligatorio per legge, ma resta la scelta più intelligente. Sulla strada o nello sterrato? La testa prima di tutto. Sei su Radio Music for People.

0: Ma...
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Se siete cresciuti con la musica degli anni 70 e 80, probabilmente il nome Baby Records vi farà immediatamente venire in mente copertine coloratissime, compilation, 45 giri, grandi successi e soprattutto una musica italiana che improvvisamente aveva deciso di guardare oltre i propri confini. La Baby Records nasce a Milano nel 1974 in via Timavo al numero 34. A fondarla è Freddy Najjar, un uomo che più che un semplice discografico potremmo definire un vero visionario. Najjar aveva capito prima di molti altri che la musica leggera italiana stava cambiando, il pubblico stava cambiando e soprattutto stava cambiando il modo di ascoltare la musica. Bisognava avere il coraggio di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, qualcosa che potesse funzionare in Italia, ma anche a Parigi, a Londra, a Madrid, in Germania, in America. E la Baby Records diventa proprio questo, un laboratorio musicale, una fabbrica di idee, un luogo dove artisti, autori e produttori possono sperimentare e costruire successi destinati a superare i confini italiani. E poi arrivano le compilation. Mixage è una di quelle storiche. Una serie che diventerà uno dei simboli della musica degli anni Ottanta, ma attenzione, non erano semplicemente raccolte di canzoni, erano quasi un manifesto di un'epoca. Erano il modo attraverso il quale la Baby Records intercettava le nuove sonorità, la dance, il pop internazionale e le produzioni elettroniche. E soprattutto

Perché ti amo è un brano che diventerà un successo enorme, in Italia naturalmente, ma anche fuori dall'Italia. E proprio questo è il segreto della Baby Records, prendere una canzone italiana e farla parlare a un pubblico internazionale. E poi ci sono i fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo. Anche loro rappresentano perfettamente quella voglia di internazionalizzazione che caratterizza la Baby Records. La loro musica guarda alla disco, al pop, all'elettronica. Sono musicisti e produttori che comprendono perfettamente dove sta andando il mercato. E la Baby Records è lì, pronta a intercettarlo, quel cambiamento.

Poi arrivano Albano e Romina Power, un'altra coppia destinata a diventare un fenomeno internazionale. La loro musica attraversa l'Europa, arriva ai mercati dell'est, conquista il pubblico di tantissimi paesi. E ancora una volta la Baby Records dimostra di avere una caratteristica particolare. Non pensa soltanto al successo del momento, pensa al mercato internazionale, pensa a come trasformare un artista italiano in un artista capace di parlare al mondo. E poi c'è il mondo della dance, quello che negli anni 80 esplode letteralmente, e qui troviamo Gazebo. È una canzone che ancora oggi, appena partono le prime note, ci riporta immediatamente a quell'epoca. I Like Chopin, una melodia riconoscibilissima, un'atmosfera elegante, un suono moderno, una canzone italiana che diventa un successo internazionale. E dietro quel mondo ci sono autori, produttori e musicisti che stanno cambiando davvero il modo di concepire la musica pop in Italia. Un altro nome? Beh, Pupo, Su di noi, un'altra canzone entrata nell'immaginario collettivo, una di quelle melodie che appartengono a una stagione precisa della nostra vita. E anche qui troviamo quella capacità della Baby Records di trasformare una canzone italiana in un prodotto musicale capace di viaggiare. Su.

ma c'è un progetto, forse più di tutti, che rappresenta la capacità della Baby Records di inventare qualcosa di completamente nuovo. Sono i Rondò Veneziano.

gondole, atmosfera veneziana, musica barocca moderna. L'idea è quasi folle, sì, ma prendere la musica classica, prendere Vivaldi, la tradizione barocca, l'atmosfera veneziana e trasformarla in musica pop. È un successo e a guidare il progetto di questo successo c'è Giampiero Reverberi. Il risultato è qualcosa di completamente nuovo, un'orchestra vestita con costumi settecenteschi, alle spalle di Venezia, gli archi, le melodie classiche, ma arrangiate con un linguaggio moderno. I rondò veneziano diventeranno un fenomeno e soprattutto diventerà un fenomeno internazionale. Un altro esempio della filosofia Baby Records, non imitare, ma inventare. E naturalmente dietro i cantanti che vediamo sulle copertine dei dischi ci sono gli autori, i produttori, i musicisti, gli arrangiatori. Le persone che spesso rimangono nell'ombra ma che costruiscono concretamente i successi. Tra i nomi fondamentali di questa storia troviamo Cristiano Minellono, autore di tantissime canzoni di successo. Dario Farina, autore, compositore e produttore fondamentale per molti dei grandi successi della Baby Records. E poi Giampiero Reverberi, un musicista, un arrangiatore fenomenale e mente musicale a

appunto, come dicevamo, dei rondò veneziano, e naturalmente Freddy Najjar, l'uomo che aveva intuito tutto questo. Ma c'è anche un nome che personalmente mi piace ricordare, un nome che appartiene a quella televisione e a quella musica popolare degli anni Ottanta: Gigi Sabani. Sì, anche Sabani incide per la Baby Records, e quando penso a lui penso immediatamente a quella capacità tutta italiana di mettere insieme televisione, musica, spettacolo e ironia.

La Baby Records non era soltanto una casa discografica, era parte di un mondo della televisione, delle classifiche, dei festival bar, delle radio private, dei dischi, delle cassette che ascoltavamo in macchina, dei 45 giri comprati con i nostri soldi, era insomma la colonna sonora di un'epoca. E allora torno lì, in via Timavo 34 a Milano, a quel numero civico, e penso a quante persone sono entrate da quella porta, quanti provini, quante telefonate, quante riunioni, quante canzoni ascoltate per la prima volta e soprattutto quante idee e quante speranze. E soprattutto penso a quanta musica è uscita da questo luogo per andare incontro al mondo. Vedete, è difficile oggi spiegare a chi non l'ha vissuto a quell'epoca cosa significasse per un artista negli anni 70 e 80 vedere una canzone italiana entrare nelle classifiche straniere. Beh, era una conquista, era la dimostrazione che anche la musica italiana poteva competere con le grandi produzioni internazionali. E la Baby Records ha avuto un ruolo importantissimo in questa trasformazione. Per questo oggi ho voluto fermarmi qui, con una compilation su tutte, Mixage, un disco che ha rappresentato molto più di una semplice compilation. Ha rappresentato un'epoca. Mixage rappresenta il desiderio di innovare, la voglia di guardare avanti, la voglia di prendere la musica italiana e portarla fuori dai nostri confini. E allora questo mio piccolo viaggio oggi negli anni Ottanta ha voluto essere soprattutto un omaggio a Freddie Najjar, un omaggio alla Baby Records, un omaggio a Cristiano Minellono, Dario Farina, Giampiero Reverberi e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ma soprattutto un omaggio agli artisti, ai ricchi e poveri, ai La Bionda, ad Albano e Romina, a Gazebo, a Pupo, ai Rondò Veneziano e a Gigi Sabani e a tutti quelli che hanno contribuito a costruire questa straordinaria stagione, perché forse è proprio questo il bello della musica. I luoghi cambiano, le insegne scompaiono, gli uffici si trasformano, ma le canzoni rimangono. E basta una copertina, basta un vecchio vinile, basta una melodia che parte alla radio per ritrovarsi improvvisamente giovani.

0: 1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS, rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto, anche un 125 cm cubi preso per stare tranquilli, è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS Standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: It's a jam of a jam, man, I like the jam. We start to jam the jam, she start to feel the jam. We start to

0: It's not the dirty, man. We done the dirty, man.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: In viaggio in Francia su due ruote? Attento alle mani! Oltre al PEI, guanti omologati CE, sono obbligatori per pilota e passeggero. Chi viaggia scoperto rischia una multa e la perdita di punti. Proteggi le mani e goditi la strada. Resta su Radio Music for People.
1: Fuse ODG and SPZ, what we tell them. Blaze them! Look at you.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Savjetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren.
2: Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
4: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 15 dicembre 1984. Al primo posto in classifica sale Do They Know It's Christmas, ma sanno che è Natale? È un pezzo firmato da Mijur degli Ultravox e da Bob Geldof dei Bantam Rats, cantato da un gruppo di rockstar inglesi che sceglie il nome di Band-Aid. Gli introiti dell'operazione infatti vanno in beneficenza per salvare i bambini africani dalla carestia che sta attanagliando il continente nero. Proprio a seguito della visione di un documentario della BBC sulla tragica situazione in Etiopia, Bob Geldof chiama l'amico Mijur, cantante degli Ultravox appunto, per mettere in piedi l'operazione Band-Aid, che parte subito. Nonostante in quello stesso periodo Geldof fosse impegnato con la promozione del nuovo album del suo gruppo, i Bantam Rats, quando va in radio o in TV preferisce parlare del progetto Band-Aid. Il 25 novembre, in meno di 24 ore, Do They Know It's Christmas viene inciso e mixato. Mentre i cantanti lo seguono, si affrettano le riprese che serviranno per montare il videoclip. Pubblicato il 3 dicembre, in una sola settimana il disco vende più di 1 milione di copie e dopo aver raggiunto oggi il primo posto in classifica ci rimane altre 5 settimane. Con 3 milioni e mezzo di copie, Do They Know It's Christmas diventa il singolo più venduto in Inghilterra. Nella lunghissima lista di superstar presenti spiccano i nomi di Bono, Paul McCartney, Phil Collins, Sting, David Bowie, Boy George, Simon Le Bon, George Michael, Paul Weller. Nonostante il parere contrario dell'allora primo ministro Margaret Thatcher, Bob Geldof riesce a versare sul conto corrente dell'organizzazione africana gemellata con il progetto Band-Aid l'intero ricavato delle vendite dei dischi, IVA inclusa. It's Christmas time.

0: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Brivido Filino, Mina e Celentano, una canzone che vorrei dedicare alla nostra amica très fidèle, je dois dire, Laurence, eh? Rientra ormai tra i fedelissimi di Vive l'Italia avec Richard Chu. Questa volevo assolutamente trasmetterla oggi perché me la dedico io stesso. È bellissima. Mi riporto indietro, 1982, Captain Sensibles. What's? Elle était numéro 1 en France en 1982, justement.

0: Rete Auto Network, l'italienne dans le monde.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Oggi è il primo giorno di scuola.
4: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B.
5: Da sempre, fino alla loro decisione di sciogliersi, gli Elio e le Storie Tese sono stati fra i miei artisti italiani preferiti. E non solo per i testi strampalati, caustici e spesso esilaranti, ma soprattutto perché da musicista ne ho sempre apprezzato la loro professionalità. Musicisti di primo ordine, con la loro duttilità al passare dal pop al rock, dal soul al jazz e spesso tutto nella stessa canzone. Come nel caso di Li Immortacci, da non confondere con Li Mortacci, tipico intercalare del dialetto romanesco. Canzone contenuta nell'album del 1996 Hit the Fikis, quello di La Terra dei Cachi, che si classificò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Ebbene, in essa si racconta una storia molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semo Li Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone I Vatussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome fa Todrani. Artuscolano c'è sta er chitarra, conosciuto come er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito detto sta che non smette de cantacce I Campioni Siamo Noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il rastamanno del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumamo il sigaretto con l'amico Salassier? Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduini, altresì noto tastierista e compositore italiano famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi oppure i nostri genitori hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A cento celle troneggia il pervicaro Babalube che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A one babalubam balam bamboo, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vor fa. È riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se semo Li Immortacci ci piace sfreccià sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata c'è invita Arcanaro a facce du spaghi. Chi è Arcanaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toelettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfizza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense se ne vanno là per là a Fregene dar piscina a fa gli sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vedraro ci ho messo un po' di più a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vedraro è Luigi Tenco per la sua canzone più nota, appunto Vedrai Vedrai. Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine gli immortacci hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina, e con questa canzone, come detto, gli Elio e le storie tese dimostrano tutto la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore.

0: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
1: Avete ascoltato Motor News.
2: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
4: High rotation. Three hits without interruption.

A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, e formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha ottenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tutto inizia con un sogno. Un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio. E poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però,

Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni Ottanta e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

Qui a Motor News torniamo a parlare di sicurezza e due ruote, con un aggiornamento che interessa da vicino tutti noi motociclisti. Dal prossimo 1 ottobre la Spagna introduce l'obbligo dei guanti da moto e delle scarpe chiuse sulle strade extraurbane, con sanzioni da 200 euro per chi ne fa a meno. Dopo la Francia, un altro grande paese europeo stringe le maglie sull'equipaggiamento tecnico. A questo punto ci si chiede: cosa succede da noi? In Italia resta per ora obbligatorio il solo casco, ma i lavori per la riforma del nostro codice della strada sono nel vivo. Tra le proposte sul tavolo del Ministero

Libero si discute proprio di introdurre guanti, protezione per la schiena ed airbag sulle tratte autostradali. In attesa di capire quali norme entreranno davvero in vigore, il consiglio resta sempre lo stesso. La protezione fa la differenza, indipendentemente dalle multe. Casco ben allacciato e guanti sempre ben stretti, e magari lo smartphone connesso a Radio Music for People.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità.

0: sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un

0: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.
1: La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.
0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
2: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.
1: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
2: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
3: High rotation, 3 hits without

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP chiocciola libero.it oppure Radio Music for People chiocciola libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Maxi Mega Mix, i successi remixati su Radio Music.

0: la pandemia è un altro segno che il pianeta si sta ribellando. Siamo alla vigilia dell'autodistruzione. Bob Dylan.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, è essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala, basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave: più CO2 significa più vita, non catastrofe.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
3: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Radio Music for People presenta
6: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Eleanor!
16: Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: How to stop.
1: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
2: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono.

0: programmi di questa settimana.
1: Richerché. Vive l'Italie. Sabato, dimanche, de 3h à 7h du pomeriggio. 15, 19, 19. Ça va comme ça?
2: Sono le 15:03 minuti primi.
3: Ora italiano.

0: alle 15.05 su Rete 8 Network. L'8x7, Laura Smiraglia, lui è così.
1: Avec Richard Chu.
0: Più o meno precisi oggi, eh? Salut, c'est Richard Chu, ton disque jockey préféré pour toi qui t'y connais. Et comme toujours, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ok, ok, grazie ai due amici, Marino e Mauro. Che disgraziati che sono, ma l'avete sentita per intero una loro trasmissione? Vi divertite da morire. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, fatelo perché. Bellina, quella del campanello all'Andelon proprio, guarda. Allora, questo è il nostro terzo appuntamento. Ragazzi, il tempo vola, me ne sono accorto perché oggi, mentre raggiungevo la città di Varese per appostarmi in questa bella sala regia, notavo che già ci sono i primi decori natalizi. Mazza, eh? Siamo ormai vicini alle porte di queste nuove vacanze, tra l'altro quasi ormai possiamo dire innevate, perché poi vi parlerò anche di meteorologia, per dirvi subito che sono previste nevicate sopra i 1500 metri, quindi per chi ama sciare, eccoci qua, siamo quasi pronti, cominciate a preparare tutto quello che è necessario portare su in montagna, perché mi sa tanto che quest'anno avremo un bel inverno, uno di quelli belli, bianchi. Intanto la temperatura qui a Varese è di appena 7 gradi centigradi, ben diversa la situazione al sud Italia e poi ben diversa la situazione climatica rispetto 7 giorni fa. Abbiamo un tempo piuttosto uggioso, freddino, niente a che vedere appunto con quella della settimana scorsa, era quasi primavera, insomma, fuori regola. Ok, altro appuntamento, vi ricordo quello di domani, dalle 18 alle 19 non mancate, e mi riferisco a tutti coloro che amano la televisione via satellite. Avrò tante informazioni, ci sono stati tantissimi cambiamenti, quindi block notes pronto per registrarvi tutte le nuove frequenze per i nuovi canali televisivi, ce ne sono di molto interessanti, e poi anche quelli vecchi che avevate già memorizzato sul vecchio ricevitore analogico si sono mosse un po' qua, un po' là. Va bene, comunque vedremo tutto questo domani durante la nostra nuova rubrica che si intitola Via Satellite, che andrà in onda naturalmente su Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Adesso in diretta con Richard Chu alle 15.08 minuti primi, adesso con Alanis. Vous la connaissez? Oui, thank you. Ok.

0: autobiograficamente il suo ultimo lavoro. Che succede? È il Post-it di oggi. Ha chiamato il nostro amico da Galarate, si chiama Alessandro. Non possiamo accontentarti con Renato Zero che è già andato in onda, ma c'è lui, Biagio Antonacci.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: vederti mai più.
1: Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

0: Non mi interessava diventare famoso, volevo solo fare la migliore musica che fosse mai stata creata. Robert Smith.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz watch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Buonanotte, bon nuit, good night.
5: From Radio Music for People.
6: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
7: Radio MFP.
6: Brucia i copertoni, non la tua anima.
8: And now, it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
9: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con oldies, i successi del XX secolo.

0: dietro le storie della musica.
1: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente.

dove ogni sua nota è un grido dell'anima. Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yeso Pazzo, Napule e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di Napoli, come i gol di Maradona, come le battute di Troisi. Il Napolitan Power, quella sera, ha conquistato il mondo.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura, un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo, l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nanoelettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.